Recepts i Spoulops. Ipove. Ra, shuidi da erti. Radio Tartimanti.